perché lo lascio in po' male in forma. Spetto un pesciolo dalle salute, non parli da me, potenza di feme, si può. Ciao.